questa salvia l'omaggio, ne ad monum mi plidabet. Daure vastas la paesaggio,

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro il mira sesti di questo spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiraggio, c'è

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de TEIO, che risponde solo per esteri rilatori. Mia programma è in tiuci campo esas daurigi, continui representando de TEIO. Ni volas daure esti, che i presenti homen in Europa in un laro forumo, cune cun aliei organi.

l'orizzonte, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta il culo mi senza insuro, e per maso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione, in exigias rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei noi farà smiraggio, c'è il

sfora la cielo. Hai fatto essa che il filino li porta a scafo un catapioco. Dimmi morì di chiesa svino, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, e ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, interna cruro.

dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui lei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a Dio insieme mi farà smiraggio, che a Dio

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei noi farà smiragoni, che a te